vuol veder sul mio soglio e appagarla convien. Già che l'amore scelsi in vano miei lacchi, io vo che almeno l'amicizia li scelga. Al tuo sunisca sesto il Cesario

0: accogli Vatito alle tue stanze.
1: Fetella, il passo freddo a Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei

dei pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro il trascurarli. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non sapete che la presenza.

0: di sua bocca tutto affermò, co complice il senato alle fiere il condanna, e col decreto terribile ma giusto ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei,
2: pietoso monarca,
1: agno per ora

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagione.

0: Seguimi.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Che io son l'oggetto dell'ira degli eterni.

Giornaliasti credio per obbligarmi al mio dispetto a diventar crudel.